0: con di shock. Gente che tua se ne fotte ni, marone come butta sta con malerina.
1: Yellow Rick, oh,
0: tienilo a me, perché non si fa male riesta nasamente. E ti perda pacienza, guai e mo. Yellow